0: FM 91.2 MHz.
1: Rira laju andi anaraka.
2: Ma
1: rira laju andi anaraka.
2: Fa fa matutu funzewe funzewe funzewe.
1: Rira laju mete sena anaraka.
2: Fa isa mo no tompo no andea raio.
1: São Jesus Cristo, tomponao.